0: Ancora un'altra cosa.
1: Basta.
0: No, me devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalità.
2: Un attimo.
0: Legalità.